0: van pa'l monte.
1: Eccomi, ciao.
2: Ecco, Sira.
1: È Formigamento?
2: No, isso é Show da Tarde com Marcos Formigante.